0: Jūs klausotės radio stoties Mažiki FM. Mažiki FM.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.